0: Raggio Guapito. RGFM Raggio Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito. Relaxing favorites. Radio Guapito. 105.5. Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito RG Suave sa gabi.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito RG Suave sa gabi.

Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito RG Suave sa gabi.